Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che fama che sperla. Ma che

0: faccia mio figliolo che utilizzo in maniera paesa.
1: Non chiama somiglia a mio buone pai.
0: Ora ti pagano se non vada a lavare in traia.
1: Non chiama somiglia a mio buone pai.
0: Voglio che mi chiede che cavare a finire in traia.